0: Because me, I know that all travel, missions are going to change. Some of them go scouts, and this is a retard. Because me, I know that all that complicamente, time to come home, she is there, so I'm glad that I'm not sure. E così, per occuparmi di qualsiasi cosa fosse, così mi si offrisse, mi venne offerto di occuparmi di abbigliamento, insieme a questa cosa delle vetrine, che poi in realtà non è affatto bene, non mi occupavo di vetrine, non allestivo le vetrine, ma sentivo gli architetti che si occupavano di vestire. E così è arrivato per caso, non ho mai pensato di diventare uno stilista di moda, anche perché allora questo mondo era particolarmente sconosciuto. C'era uno stilista, ero un po' vagante, diciamo, come mentalità, non ero molto cosciente di me stesso, avevo intrapreso studi di medicina, ma senza molta convinzione, avevo confittato il servizio militare per interromperli, e quindi cercavo un po' così, di essere, di capire cosa dovevo fare nella vita. È stato veramente un puro caso, usiamolo anche qua, non è che all'inizio mi ha fatto benissimo più.
1: Io credo che come prima di tutto sapere cosa si può raggiungere, forse delle mete, e essere molto coscienti di quello che si è in realtà. Io ad esempio si parla di successo di Armani, ma io non l'ho mai voluto, non ho mai percepito successo, mi è capitato a fare capocollo, tornando neanche catarata. E anche la cosa più importante è sapere se si è valido per un certo programma di lavoro.

0: Radio.
1: Musica per sognare.
2: Musica per sognare.
3: Musica per sognare.
4: Musica per sognare.
5: Archeo Recordings.
6: Manu Archeo.
7: Sound creation of our time. Music with machines. Beats of today.